delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostro delle lampade, nella bianca scia di un elicottero.